še malo nostalgije. Prihaja pa vaša ušesa tudi Lidija Bačič Lile, potem se informiramo in začnemo novo uro. Festa del suono. Vogliamo tutti insieme verso